0: This is Rap and Drop.
1: Disco Radio Parma. Sai cosa ci mantiene diversamente giovani per sempre? Fidati dello zio Don Cash, la musica. La musica ci mantiene come la prossima Young and Beautiful, che viene dal 2014, Lana Del Rey, remixata da Cedric Gervais. E sentiamo chi è con noi, chi è con me, al 393 800 3000.
2: Ciao Don, sono Chiara da Como.
1: Ciao Chiara.
2: Un bacione. Mua.

0: Simone si viaggia sulle ali della musica. Chi è con lo zio Don Cash? Lo dice ora.
1: Chi è? Sono Carolina.
0: Ciao Carolina, è ancora da Terno d'Isola di Bergamo, la nostra amica Fabrizia. Poi chi è
2: ciao,
0: con noi?
2: Ciao, Vito da Muggio.
0: Ciao gli amici di Muggio, ma quanti siete stanotte? Dub Dogs, Fizz e Zark sono i prossimi con How Dog.

0: Del From Disco to Disco del weekend, mentre siamo pronti a tornare indietro nel tempo perché abbiamo uno dei nostri Rhythmic History da ascoltare. Il prossimo, per esempio, l'abbiamo scelto dal 2000.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
4: Allora, hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: Mocca Autora doppia Monza. Per te 2 nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. 2 saloni. Infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocca Auto a Monza. Mocca Auto. La mobilità si evolve. La passione resta. Info su moccautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros.

0: professione Horeca.
1: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
2: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
3: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 98731. Comprooroodoro.it.
4: Fermo, l'hai visto?
5: Non può essere.
4: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese.
2: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAEG 5,97%.
4: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e Alnerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
6: Autorigol di...
7: A Milano dal 1906.
8: Cosa?

0: www.autoscoutvantaggio.com.
1: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
2: Cioè?
1: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
2: E conviene?
1: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
2: Dove?
1: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
3: Disco Radio.
4: Allora torniamo indietro fino al 2000 per sentire un po' di dance storica, quindi pronti ad alzare il volume perché sta arrivando la canzone di House of Glass da sentire proprio da quell'anno. Si intitolava Disco Down.
3: Rhythm and

0: Il disco di Hervey si chiama Lie to Me, nella versione remix di Rivaz su Disco Radio, nel From Disco to Disco del weekend, all'interno del quale trovate, in questa prima parte almeno che va avanti fino alle 10, anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì. Il martedì è giornata dedicata alle vostre lamentele da risolvere con un nell'ufficio lamentele e con i vostri messaggi che normalmente iniziano con: se c'è una cosa che non sopporto. Partiamo così.
1: Se c'è una cosa che non sopporto è il sudore dietro le orecchie. Ma perché? Asciugati. Risolto.
0: Vabbè, risolto.
1: Non ha più le orecchie, ti immagini.
0: Ma come si fa a sudare dietro le orecchie?
1: Scende giù da, fai il rigolino.

0: Tipo le gocce di Chanel di
1: esatto, numero 5. Se c'è una cosa che non sopporto è il capo che arriva con la faccia schifata.
0: Ma in generale o per te? Vabbè. No, se c'è una cosa che non sopporto è la moglie del mio capo quando bacia lui e non me. Qua c'è una treschettina.
1: Non lo so.
0: Ma sarà un lui o una lei che scrive?
1: Secondo me è un lui, però. Se c'è una cosa che non sopporto è il mio ex che ci prova con le mie amiche.
0: Ma cosa sta succedendo stamattina? Allora, vabbè, però scusa, ex.
1: Vabbè,
0: è libero. Ma cosa è? Voglio dire,
1: però magari l'hai mollato tu. Io erode un po'.
0: Io rosico, va bene. Io non sopporto proprio vedere i prezzi dei centri estivi che costano per un mese più della metà del mio stipendio.
1: Quella.
0: Concordo, assurdo.
1: Ma mensa compresa?
0: Ma mensa è una parola grossa di solito,
1: Panino e
0: panino,
1: via. Se c'è una cosa che non sopporto è la gente, compreso il mio ragazzo.
0: Lascialo così, ci prova con le tue amiche.
1: Esatto, che è peggio.
0: Non sopporto quando sono costretto da mia mamma a indossare ogni vestito presente nel mio armadio. Se voglio mettere sempre quei due vestiti, li metto, va bene.
1: No, risolto, fai quello che vuoi. Dai, ma non lo so io.
0: Chissà quanti anni ha?
1: Secondo me è poco.
0: Costretta dalla mamma.
1: Se la mamma.
0: Avrà 35.
1: Se c'è qualcosa che non sopporto è quando mi sveglio a far pipì e invece il bagno è occupato.
0: Che miseria, la pipì sincronizzata.
1: Proprio in quel momento.
0: Forse ne fanno disciplina olimpica, lo sai?
1: La pipì sincronizzata.
0: Sì.

0: che abbiamo risentito con The Horn su Disco Radio dal 2016, mentre è il caso di scoprire che tempo farà nelle prossime ore. Abbiamo già preparato appunto le previsioni del tempo.
1: Meteo. Giornata di domenica, al mattino soleggiata, poi tra pomeriggio e sera è previsto un peggioramento con qualche fenomeno, dapprima su Alpi, Prealpi e poi in sconfinamento alle zone pianeggianti, soprattutto della Lombardia. Il tutto in un contesto climatico caldo ed estivo, con valori che tenderanno ad aumentare e a tratti raggiungeranno anche punte di 33-34 gradi. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
5: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
6: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su tre articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets. Oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
7: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: La stagione dell'Olimpia Milano Basket è adesso. Mercoledì 3 giugno alle 20 all'Unipol Forum si gioca per inseguire un obiettivo. Si gioca per il traguardo più importante,

0: vesti di rosso e vieni a sostenere la squadra di Milano.
1: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
2: Arrivano anche le prossime quattro, ovviamente da sentire senza interruzioni. Ci sono la Bush, Sweet Dreams 94, Black and White con Tacca Tacca, Love Tonight, il disco di Shaus dal 2021, subito a Lock e Faithless. Questa è Club Bizarre.
3: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: 4 per Sweet Dreams su Disco Radio, nel From Disco to Disco del weekend, mentre arriva anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio che vi tiene compagnia ogni mattino tra le 7 e le 10, il venerdì con i messaggini a caso. Vi chiediamo di inviarci, o meglio di inoltrarci, l'ultimo che avete ricevuto o l'ultimo che avete inviato, basta che sia un messaggio di testo, noi li mettiamo in fila, li leggiamo e il risultato è questo qui.
1: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
2: Cioè?
1: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock. Una selezione dei migliori brand.
2: E conviene?
1: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
2: Dove?
1: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
3: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: La sicurezza
6: è Volvo.
5: La tecnologia
6: è Volvo.
5: Il prezzo
6: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Miseri 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
0: Allora, un po' di saluti da mandare a Mauro che ci ascolta da Milano, anche lui impegnato nel lavoro, così come Maurizio che invece è sintonizzato da Gerenzano. Grazie per essere con noi e per averci raggiunto al 393 800 3000. Si riparte da Anima, c'è cioè Beautiful.
8: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.
9: You make me feel alive again.

Il che significa che è già pronta un'altra delle nostre novità da sentire immediatamente. Intanto buongiorno anche a quelli che si fossero appena sintonizzati. Buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi e buona domenica mattina da passare con la musica di Disco Radio. Anzi, abbiamo già scelto un disco nuovo da ascoltare, quello di Martin Garrix ed Ed Sheeran. Si intitola

che si chiama Repeat It su Disco Radio, nel From Disco to Disco del weekend, le hit più ritmate senza interruzioni per tutta la giornata, che continuano dal 2014 con Shakira.

0: su Disco Radio dal 2012. L'appuntamento è quello con il From Disco to Disco del weekend, dove sta per arrivare anche uno dei nostri Rhythmic History, per cui torniamo indietro nel tempo, in questo caso fino al 99.
1: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Mechlon Lennox? Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini, torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
6: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
7: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
8: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only Gol.
9: Quando la stitichezza diventa un peso, Only Gol ammorbidisce le feci con delicatezza. Only Gol, via il peso della stitichezza. Only Gol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
10: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
11: Io lo faccio per proteggerti.
10: È un momento difficile e tu te ne vai.
11: Meritiamo di più, tutti e due.
10: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
11: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
12: Tempi difficili? Scimmia protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
13: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Fabia e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
14: E c'è di più! Per 2 mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
13: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
14: Questa era un'edizione straordinaria.
15: Autorigoldi
16: a Milano dal 1906.
17: Hai sentito?
18: A grande richiesta torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center Gfilla questo mese.
19: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
18: Sì, ad esempio Fiat Panda Hybrid a 13.450 euro, prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
19: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
18: Usauto Center Gfilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gfilla.com.
20: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano, tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
21: C'è un'auto che ti aspetta e

0: houseautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza, come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it, grandi occasioni subito tue.
1: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
3: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
4: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Abbiamo scelto un'altra da suonare subito. Si tratta di uno dei nostri Rhythmic History che questa volta abbiamo individuato dal 1999. Ballatissima la canzone di Lady Violet, Inside to Outside.

0: Tiesto e Brianna Grace che abbiamo ritrovato con Beautiful Places su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, la prima parte che va avanti fino alle 10 dove c'è il meglio di Belli Svegli, che proprio fino alle 10 e a partire dalle 7 potete sentire ogni giorno dal lunedì al venerdì con Omar Fantini, con me sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione e il lunedì con l'oroscopo di Mr. Lee.
1: Fortunata di oggi è Melania.
0: Melania.
1: 1870.
0: Prego, scusi?
1: 1870.
0: Ah, primo agosto 1970. Sì.
1: Ah, io avevo letto 1870.
0: No, no, ma no.
1: Ma li porta bene.
0: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
1: A lei non è così.
0: No, nel senso.
1: Nei suoi complotti.
0: Era solo per
1: nata
0: mentire.
1: Sotto segno di spavento.
0: Ah, sì?
1: Perché guarda che occhi, che è spaventata Melania.
0: Ah, in effetti, cosa
1: chissà
0: le sarà
1: come
0: successo?
1: Mai? Non si sa, magari ce lo spiega. Scopo di oggi.
0: Tant'è che cominciamo da
1: benessere.
0: Il benessere per Melania. Prego,
1: no,
0: prego.
1: Melania, e secondo me spiega un po' questo a suoi occhi.
0: Sì.
1: Perché spesso ti chiedono cosa ti impedisce, Melania, di essere te stessa.
0: Sì.
1: Semplice, il codice penale.
0: Potrebbe.
1: E quegli occhi, in
0: secondo
1: effetti.
0: Me come spiegone ci sta. E continuiamo con
1: lavoro.
0: Il lavoro per Melania. Prego, prego.
1: Cara Melania, non pensare

0: mai che un incalico sia inutile.
1: Sì.
0: Perché come diceva quello dei Fantastici 4, sì, da cosa nasce cosa?
1: Certo. E chiudiamo con...
0: Mole.
1: Io lo rifarei, ci sentivo poca vibra nell'aria. Sì, sì.
0: Mole.
1: Decisamente meglio l'amore per Melania. Prego, prego.
0: Cala Melania.
1: Sì, che spavento.
0: Come sta andando dalla tua relazione?
1: Sì.
0: Facendo le colna bene.
2: Belli svegli. Storia.

0: erano i Black Eyed Peas che abbiamo riascoltato con Shut Up su Disco Radio. Era il 2005 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, mentre al 393 800 3000 se volete potete inviare i vostri messaggi raccontandoci chi siete e che fate.
1: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
2: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
1: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
2: E la qualità anche.
1: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
2: Sempre sempre.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Let's go! Da MyYoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyYoWorld.it. MyYoWorld.
7: Promo.
8: Welcome to the party.
7: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Arrivano anche le prossime quattro, già pronti Rita Ora e Zerb con If It's Not Love, Dragostea Vintei di Aduci dal 2003, Ugil con Jamaican Bam Bam insieme a Solto, subito Cuglio 96 per Gangsta Paradise.
7: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Per Rita Ora che abbiamo ritrovato con i Fits Not Love su Disco Radio, nel From Disco to Disco del weekend c'è anche il meglio di Belli Svegli, questa volta dallo scorso giovedì. Le canzoni istantanee di Spam si sono trasformate in questo, su vostro suggerimento tra l'altro, nel senso che siete voi ad inviarci un messaggio per dedicare delle rime a chi preferite, insomma sono rime d'amore o rime di vaffa. In questo caso il messaggio era quello di Chiara. E quindi tu hai pensato di scrivere delle rime per lui, che adesso andiamo a sentire in versione canzone.
1: Esatto.
0: Con la canzone istantanea, vabbè, di Spam, la canzone
2: sì,
0: istantanea.
2: Punto,
0: però.
2: Basta, mai Spam. Allora, il titolo è... Non so se vede le...
3: No, ma io
2: Ferragosto,
3: per paura di accoppiare papà e figlia, lascio fare a loro.
0: Ah, certo, così non
3: andiamo
0: certo,
3: più sicuro.
0: Certo. Qual è il titolo della canzone
3: non
0: che ne è uscita?
3: Non si butta, perché la esatto, dolce metà di Chiara, agrodolce metà, la mia rima d'amore è uno pseudo accumulatore seriale.
0: Oh. Sentiamo, sentiamo, sentiamo allora.
3: Masini?
4: Testo di Chiara.
3: Con Ivan.

0: tuo è prediletto.
1: Oh mamma mia, ma vabbè, che bella, ma
2: questo vince Sanremo l'anno prossimo.
1: Sì, sì, sì.
3: Beh,
1: chi l'avrà scritto questo testo favoloso?
4: Belli svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: talk about.
1: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Disco Radio.
1: Il ritmo della tua città.
3: La sicurezza
4: è Volvo.
3: La tecnologia
4: è Volvo.
3: Il prezzo
4: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogruppo.com. M come Milano. M come Mocauto.
6: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
8: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
9: Cioè?
8: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock. Una selezione dei migliori brand.
9: E conviene?
8: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
9: Dove?
8: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
10: Allora, un po' di saluti che vanno a Marzia, che ci ha scritto da Parabiago al 393 800 3000, mentre sta andando al lavoro stamattina, una mattinata leggera, dice, ma bisogna lavorare comunque. Si riparte da Medusa, Don't Wanna Go Home.
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

E allora di nuovo buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi, c'è l'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, nel nostro caso si va avanti fino alle 10, un sacco di musica da suonare senza interruzioni, ma lo ricordiamo c'è anche il meglio di Belli Svegli con il meglio della settimana, proprio il sabato e la domenica, proprio nella prima parte del nostro appuntamento. Arrivano subito Robin Schulz e Better Times, novità del

canzone nuova di Robin Schulz insieme a Bird, che abbiamo riascoltato con Better Times su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, aprendo ufficialmente la terza ed ultima ora insieme del nostro appuntamento di questa domenica mattina. Beh, tra le cose da fare c'è anche sentire non solo le prossime tre che abbiamo già scelto, ma anche uno dei nostri Rhythmic History che arriverà tra non molto. Intanto però ci dobbiamo concentrare sul nuovo di Kygo e Carter Fate, si chiama That's When You Know.

0: impazzire nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove tra poco sta per arrivare un po' di dance storica che abbiamo scelto dal 1992.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico, un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza, come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it, grandi occasioni subito tue.
7: Nuovi arrivi. Glovo presenta le nuove collezioni Bimby. Le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Canguro, Enrico Coveri, Miss Globo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Glovo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Glovo, per tutta la famiglia.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Glovo della Lombardia.
9: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
10: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
11: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center Civilla questo mese.
14: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
13: Sì, ad esempio Peugeot 208 a 18.500 euro, prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
14: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
13: Usauto Center Civilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
15: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
16: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili.

0: fino al 30 giugno prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag. Vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30. E a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
1: Disco Radio. È il turno del nostro prossimo Rhythmic History, per cui suoneremo un po' di dance storica, una canzone ballatissima che arriva dal 1992. Abbiamo scelto Coro e Talisa. C'era Because the Night.

0: Abbiamo scelto anche Prospa e Clooney da riascoltare con Free Your Mind. Su Disco Radio c'è il From Disco to Disco del weekend, il che significa che sentiamo un sacco di musica senza interruzioni per tutta la giornata. Non solo, nella prima parte del nostro appuntamento che va avanti fino alle 10, esattamente come il morning show di Disco Radio, dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10, c'è proprio il meglio della settimana del nostro appuntamento della mattina. Del nostro, perché ci sentiamo proprio con Omar Fantini e Marco in quell'orario, e il meglio della settimana ritorna nel weekend. Non può mancare allora il prof Locatelli con i suoi recensori.
1: Partiamo con la prima recensione, partiamo dal Pagno. Ci scrive riguardo a un giornale storico che però cambia target. Prima diffondeva notizie di cronaca ed economia, ora diventa una rivista per zitelle di mezza età.
0: Ah, davvero?
1: Sole per 24 ore.
0: Molto bello, efficace.
1: Continuiamo con Maurino.
0: Sì, Maurino.
1: Si parla di un famosissimo festival del cinema che dà quest'anno, grazie a un famoso sponsor italiano, si svolgerà a Torino. Il Festival di El Can. Chissà che con questo vinca qualcosa, chi lo sa.
0: Vabbè.
1: Chiudiamo con Paolo Titta.
0: Sì.
1: Attenzione, perché tra gli Stark, i Targaryen e i Lannister, casati nella famosa serie fantasy, alla fine sono i primi a prendersi il dominio del regno. Ma attenzione!
0: Ehi là, che succede?
1: Perché nulla è per sempre.
0: Sì.
1: Il trono ti scade.
0: Bellissime! Oggi è veramente una qualità altissima.
1: E ricordatevi che sono tutte disponibili nel libro Cineforum Tecnico Scientifico, reperibile su Amazon.
0: Dove, scusi?
1: Su Amazon.
0: Adesso è molto chiaro. Belli svegli.

0: La 2013 su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, dove sta per arrivare anche l'appuntamento con il meteo, quindi le previsioni del tempo per le prossime ore.
1: Meteo. Giornata di domenica, al mattino soleggiata, poi tra pomeriggio e sera è previsto un peggioramento con qualche fenomeno, dapprima su Alpi, Prealpi e poi in sconfinamento alle zone pianeggianti, soprattutto della Lombardia. Il tutto in un contesto climatico caldo ed estivo, con valori che tenderanno ad aumentare, a tratti raggiungeranno anche punte di 33-34 gradi. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
2: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
3: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
2: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da due etti a soli 2,50 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
3: E la qualità anche.
2: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
3: Sempre sempre.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
6: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su 3 articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.

0: perfetto.
1: Arrivano anche le prossime quattro senza interruzioni. Scatman John e Scatman dal 94, Fred De Palma, Anitta e Amy Schilla con La Testa Gira, Yannick con Does It Matter. Subito c'è Felicia da riascoltare con My.

0: Scatman.
1: Era proprio Scatman, Scatman John su Disco Radio dal 1994, mentre è già pronto anche il meglio di Belli Svegli. Sapete che lo riascoltiamo in pillole durante il weekend, sia il sabato che la domenica, all'interno del nostro From Disco to Disco. Beh, c'è una parentesi che piace moltissimo soprattutto ai più piccoli, è il club dei Baby Svegli.
2: Pronto?
3: Buongiorno, ciao, Mariolino.
2: Eccomi.
3: Un ubriaco in veste un carabiniere.
2: No,
3: chiamo il 112 e rispondono: pronto, 112.

0: No, vi volevo informare che adesso siete 111.
1: Ma dai!
2: Abbiamo censurato quella di prima
3: e abbiamo fatto fuori il carabiniere così.
1: Ma dai, ma non si
3: ma è bellissima, raccontata benissimo, mi piaceva. Ma cos'era? Aveva un che di sudamericano?
1: Non lo so.
3: L'accento?
1: Sai. Potrebbe darsi, molto... Vabbè, sentiamo. Bello, chi bellissimo. C'è, pronto? Allora?
4: Ciao Fabri, ciao zio Omar, ciao Mariolino.
1: Ciao.
4: Sono Benedetta, oggi voglio raccontare una barzelletta.
1: Sì.
4: Un tizio va a cena da due persone sposate.
3: Sì. Basta, fine.
1: Però, ragazzi,
3: fa ridere.
4: La brocca dell'acqua. Aspetta, grazie, aspetta. Il cara, puoi andare a prendere il pane. E già.
1: Niente, è così, oggi.
3: Tutto gli rema contro Fabri oggi, tutto. Fabri,
1: riproviamo.
4: Ciao zio Omar, ciao, ecco, Mariolino.
3: Vai, da capo. Perché sembra, capito, che c'è la macchina, c'è Z che fa.
1: Questa stronza.
3: Gliel'ho rifermato. Gliel'ho rifermato ancora. Vabbè, allora partire. Gliel'ho rifermo ancora.
1: Proviamo con una canzone, perché potrebbe addirittura essere peggio. Allora, bene, sentiamoci un disco e poi vediamo di tornare.
3: Mi ha riscritto Manzoni, fa, non ce la faccio. Cambio radio.
1: Come cambio radio?
3: Con le lacrime agli occhi, sta morendo.
1: Capito,
3: poverino.
1: Ma vabbè, non si cambia radio.
3: Non ce la fa.
1: Rimanete qui, mi raccomando.
5: Belli svegli. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
3: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
5: La sicurezza
6: è Volvo.
5: La tecnologia
6: è Volvo.
5: Il prezzo
6: è perfetto.
7: Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogruppo.com. M come Milano, M come Mocauto.
9: Allora, un po' di saluti che questa volta vanno a Torino, da dove ci ascoltano Martina e Mauro, che sono impegnati in faccende casalinghe. Questa mattina si vede che andano a sistemare delle cose con la musica di Disco Radio in sottofondo. Abbiamo scelto

0: Erano proprio i Gym Class Heroes insieme ad Adam Levine con Stereo Hearts sul Disco Radio a chiudere la prima parte del nostro From Disco to Disco. Non vi lascio soli, c'è Valentina già pronta per voi. Io sono Fabrizio Seroni, se volete ci sentiamo domattina come sempre dalle 6.
1: Disco Radio,
2: From Disco to Disco Weekend.
3: Buongiorno, alle 10 e qualche minuto. Siamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia. Buongiorno e buona domenica, 31 maggio, ultimo di questo mese, nonché ultimo fine settimana che tra l'altro ci regala un ponte lungo, vi regala, o meglio, a molti di voi, quelli che si prendono un po' di giorni di relax facendo una sorta di anticipo d'estate, mare, montagna, lago, insomma tutti in giro, tutti per strada, qualcuno nel traffico, dove siete? La novità a partire

Disco Weekend dentro ufficialmente nella seconda parte, ragazzi, di questa giornata fatta di musica, giornata che, lo sapete, no? Ci potete raccontare al 393-800-3000, il nostro numero a cui mandare i vostri messaggi, che sia una foto, che sia un messaggio di testo oppure una nota audio, io lo dico sempre.

2 di giugno, per cui quale occasione migliore per raccontare alla radio dove siete e se avete avuto la possibilità di anticipare un po' l'estate. Temperature decisamente bollenti, no? In questi giorni qua a Milano, che ci permettono in qualche modo di pucciare, perché no, i piedi nel mare, per quelli che hanno avuto la fortuna di organizzarsi. Quindi pronti, smartphone in mano, voglio i vostri messaggi. Tra poco siete voi i protagonisti alla radio. Adesso Michael Gray, c'è The Week.

0: Christensen, fa parte della musica nuova che adesso di diritto in rotazione è scelta anche da voi, votata nel Music Lab. Che tempo fa domani in vista del ponte del 2 giugno? Lo sentiamo subito.
1: Meteo.
2: Tempo instabile tra Lombardia e Piemonte, con fenomeni soprattutto sui monti, ma a tratti anche sulle pianure della Lombardia. Poi nella giornata di domani non mancheranno degli spazi assolati, da segnalare ancora la possibilità di qualche fenomeno a tratti in Lombardia. Clima già mite al primo mattino, con temperature minime oltre i 20 gradi. Dettagli sull'app di Trabimeteo.
3: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
4: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
3: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
4: E la qualità anche.
3: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
4: Sempre sempre.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su

0: nostra città e anche social.
1: Ultima mezz'ora con il Prodisco to Disco Weekend e poi già mi sto preparando una super scaletta di House Deep Funky dalle 22 alle 23 all'interno del Disco Radio Party che inizierà tra poco invece alle 21 con Aloisi. Sono Fabio Morelli, The Temple Trap dal 2009, Sweet Disposition.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Harris nel From Disco to Disco Weekend. Beautiful Places, non c'è più tempo da perdere. Disco Radio Party in arrivo.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Fermo, hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
3: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAEG 5,97%.
2: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
4: Autorigol di...
5: A Milano dal 1906.
6: Sto già mettendo l'abito da sera, perché alle 22 torno con il Soul 7, il meglio di House per Funky. Prima Luisi, tra poco già pronto con l'Extended Version of History. Vi accompagno fino alle 21 con la musica senza interruzioni.

0: anche fin qui, anche in questo fine settimana. Domani e anche il 2 giugno, ricordatevi, siamo sempre qua a tenervi compagnia. Lo faccio anche tra poco nel disco Radio Party con il Soul Set House Hyper Funky dalle 22. Sono Fabio Marelli, ma adesso la festa inizia con Aloisi. A dopo!
1: Disco Radio!
2: From Disco to Disco Weekend!
3: La domanda è: ma voi ponteggiate o no? Eh no, perché l'appuntamento della domenica sera con il Rhythmic History Extended Version, per chi ci sta ascoltando in diretta, è quel momento nel quale ricarichiamo le batterie in vista dell'inizio di una nuova settimana lavorativa. Solo che col ponte del 2 giugno le cose cambiano. Vabbè, l'ora di Dance Storica c'è sempre. Ci sono io, Alessia Aloisi, e tra un attimo ritroveremo dal 2000 anche Kalia con Ritual Tibetan, Black Machine con OG, prima Everything But The Girl.
2: Rhythmic History!
1: Rhythmic History!
2: La storia del ritmo su Disco Radio!

0: Augige.
1: La Black Machine, anno 1992, inizia così col botto l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo, e tra un attimo anche Nina.
2: Rhythmic History.
3: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. Usautocenter.it, grandi occasioni.

0: barbecue. Oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete. Consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
1: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabie e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
2: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
1: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
2: Questa era un'edizione straordinaria.
3: Auguri Goldi!
4: A Milano dal 1906.
5: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
6: Hai sentito?
7: A grande richiesta, torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center Gfilla questo mese.
8: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
7: Sì, ad esempio Fiat Panda Hybrid a 13.450 euro, prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
8: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
7: Usauto Center Gfilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gfilla.com.
9: Se amate la musica dance anni 90, beh, siete benvenuti all'interno del Rhythmic History Extended Version, il programma che ogni sera in diretta tra le 21 e le 22, qui su Disco Radio, ma anche replica al mattino, in questo caso lunedì tra le 5 e le 6, vi fa ascoltare il meglio della dance storica. Ad accompagnarvi ci sono io, Alessio Roisi, una bella selection, tra un attimo per esempio dal 96 in trance con Electronic Pleasure, ritroveremo Technotronic con Pop Out the Jam e poi Lia De Bahia con Amore. Un salto nel 92 con Usura di Open Your Mind, prima I'm So Excited.
10: Rhythmic History.
11: Rhythmic History.
10: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Usura, anno 1992, c'era Open Your Mind su Disco Radio. Con voi invece ci sono io, Alessia Roisi, e se state qui tra un attimo vi porto nel 99.
1: Rhythmic History.
2: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
3: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su tre articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: La stagione dell'Olimpia Milano Basket è adesso. Mercoledì 3 giugno alle 20 all'Unipol Forum si gioca per inseguire un obiettivo. Si gioca per il traguardo più importante. Vesti di rosso e vieni a sostenere la squadra di Milano.
5: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
6: Balla per il mio hotel.

0: This is Rap and Drop.
1: Una bella ricarica energetica a base di dance storica. Questo è Rhythmic History Extended Version. Tra un attimo Bob the Bass con Beat This, Another Way di Gigi Dag. Subito da 99 Kim Lucas, All I Really Want.
2: Rhythmic History,
3: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Vuoi non inserire un po' di progressive all'interno del Riffichister Extended Version? Lo abbiamo appena fatto con Rap by Picotto. L'anno era il 1996 con Buckle Symphony e se state qui, tornano tra un attimo anche gli Acqua di Barbie Girl.
1: Rhythmic History.
2: Mocauto raddoppia Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità? Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia? Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza. Mocauto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
0: Un bel viaggio nel tempo è quello che facciamo qui all'interno del Riffichister Extended Version. Con voi ci sono io, Alessia Ruisi. Tra un attimo anche 20 Fingers con Shorty Man. Prima dal 97 gli Acqua. Questa è Barbie Girl.
3: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
3: La storia del ritmo su disco.

0: Una di quelle che non può mancare quando si parla di stare del ritmo era Madonna. Oh, l'appuntamento con la Dance Storica ritorna domani, puntuale alle 21, in replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History! La storia del ritmo su Disco Radio.

Set, è il momento di House Deep Funk, la domenica, l'ultima domenica del mese di maggio, appuntamento con il meglio di House Deep Funk. Sono Fabio Marelli in podcast, salutiamo chi ci ascolta dal nostro sito, a nostra app, in qualsiasi momento della serata, della mattinata, della giornata. Invece la domenica 22-23 si parte all'interno del disco Radio Party con Oscar McKee, tra le più forti di questa settimana, Sweet Nothings.

0: Switch Disco. Era What You Want a completare il primissimo blocco del Soul Set di questa domenica sera. This is Soul Set. C'è un po' paura, DJ Gioia con Michiko, anche Prospa, Clooney e Free Your Mind su Nothings. Abbiamo aperto con Oscar McKee. Sono Fabio Marelli, ancora Soul Set. Datemi un secondo e si riparte.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività? C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
2: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
0: This is Soul Set. Si riconosce subito che è il Soul Set con House Deep e Funky la domenica sera tra le 22 e le 23, anche sul canale 8858 di Sky. Ci trovate via satellite, in digitale, in streaming e il podcast per ascoltare le più belle in qualsiasi momento dal nostro sito e dalla nostra app. Si riparte, You Rock My World, Gianni Romano.
4: Disco Radio Funky, Soul Set.
5: This is Soul Set.

0: Soul Set del 2017. In mezzo tra le più forti della settimana del Soul Set di questa domenica con Z Funk, Another Star, Let Me Be The Second Voice, Gianni Romano. Altro remix di Vella Afro con You Rock My World. Seconda parte del Soul Set in arrivo.
1: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
2: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
1: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da duetti a soli 2,50 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
2: E la qualità anche.
1: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
2: Sempre, sempre.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: is so sad.
1: Avanti tutta fino alle 11 poi di domenica, naturalmente lo muove, ma tutto questo non prima di una mezz'oretta. Ancora le più forti della settimana del So Set insieme a me. Sono Fabio Marelli, nel Disco Radio Party anche The Avener con Ultranet, la nuova versione Starlight.
2: Disco Radio Party, So Set.
0: This is So Set.

Fatta Boy con Samsara, a completare anche il terzo blocco con le più forti del Soul Set di questa settimana. In mezzo Luca Schetti con Ti Vedo e anche di Heaven Ultranate con Starlight. Abbiamo aperto così e adesso ricominciamo con le ultime di Ultimate Funky fino alle 11. Super Soul Set ancora in arrivo. Tutto ad un fiato, l'avete preso, prendetelo, perché queste veramente sono da ascoltare così, una dietro l'altra, senza fermarsi.

Andiamo con Harry Styles, American Girls, il remix di Nicki Zara, Soul Set, che torna domani sera, nuova settimana, il primo di giugno, This is Soul Set. Questo però lo potete riascoltare in podcast, se lo trovate dal nostro sito e dalla nostra app. Grazie a tutti, sono Fabio Morelli, vi lascio allo Mueve, torno domani pomeriggio dalle 4 alle 7. A domani!

0: imprevisto. Non può essere. Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese.
1: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAEG 5,97%.
0: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e Alnerrata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
2: Autorigol di...
3: A Milano dal 1906.
4: Ciao, sono Fabio.

0: Insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
1: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.

0: queste situazioni dobbiamo stare un po' più attenti. O addirittura, ancora meglio, far recapitare il giorno dopo un omaggio floreale, per ringraziando per la bella serata e l'accoglienza.
1: Che bello così.
0: Bello, vero?
1: Sì, questa mi piace.
2: È uscita la signora Sironi di colpo.
1: Ma che bello così! Buongiorno dopo che mi arrivano dei fiori! Ma che bello!
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. Ok, ready?